0: You have received a new WhatsApp message.
1: Ciao Carlo, esci?
2: Volevo, ma devo inventare una buona scusa per non uscire. E tu?
1: No, io sto a casa. Sai, vorrei trascorrere più tempo col mio tritacarne.
2: Giusto. Dai, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: RadioHandball.it Presto Nair con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: Hola a todos los que están escuchando Radio Handball Italia, la primera radio que habla de balonmano. Déjanos un comentario en nuestro muro Facebook. Gracias.
1: RH.it, la pasione per la pallamano.
2: Ciao, non ci sono e sono andato via proprio a ritirare qualche altro Oscar. Oscar e Luigi, io per ora non ci sono, però vi chiamo quando torno proprio, maledetti rosponi. Dopo il segnale acustico, ciao!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: RadioHandball.it.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
2: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
1: Ciao dalla Pix.
3: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: bene. Ok.
1: Oh yeah, yeah. What's good? Welcome in. Let's make it lit.
2: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.
3: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il commo per un pesce? Avere una spina nel fianco.

0: buon ascolto a Catania.
1: Stai ascoltando RadioEmbol.it.
2: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Trenitalia informa che non ha nulla da informarvi, ma ci teneva a farvi sentire questa voce al fine di alimentare e subito distruggere le vostre speranze che stesse per arrivare qualche treno.

0: Ciao Giulio, sì?
1: Stasera no, ho promesso a mia madre che avrei limato le unghie al mille piedi. E tu?
0: No, io no, ormai mi sono fatto una posizione sul divano.
1: Ti capisco, comunque dai, ci becchiamo.
0: Ok, ciao.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: It's time for a weather and time
1: check. A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
2: RadioHandball.it. La radio con la palla a mano intorno.
3: Compagni e compagni, avete 35 ore per lasciare le vostre istanze, il 33% di tempo per dire chi siete, l'altro 33 per dire cosa volete, il restante 33 per dire dove potrebbe venirvi, l'1% non dite nulla perché siete capitalisti.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
2: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona Pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
1: Buona Pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.
3: RadioHandball.it. Preston Air con musica e Pallamano 24 su 24.

0: e sarà chiamato il flagello di Dio. Attila.
1: Attila, il fratello di Dio.
0: Il flagello di Dio.
1: Vabbè, stesso flagello, molto amico di Attila. Da oggi il mio nome sarà Attila. Il flagello di Dio.
2: Ma che se te, paghiamo a Darico, che se te, Attila, a un altro potrei essere.
1: Come mi chiamo io?
2: Attila, mi pare.
1: Ma bravo, ando un altro. Come mi chiamo Ciuccio? Come mi chiamo?
2: Attila.
1: Bravo pure il Ciuccio.
3: Ciao Lazio, buon ascolto.
4: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Colmo per una gallina, covare un ovino.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Un buon ascolto agli amici di Parma.
2: Questa è RH.it.
3: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
4: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
3: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
4: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
3: Grazie a te, ciao Massimo.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Il treno regionale 462984-2 delle ore 13:45 proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini arriva e parte dal binario 2. No, dai, scherzi a parte, non lo so quando arriva.

0: Ciao, Fra, esci?
1: No, sai, sono in lutto per l'estinzione dei brontosauri. E tu?
0: Non so, mi sono girato i pollici troppo velocemente e devo aspettare che rallentino.
1: Brutta storia. Beh, alla prossima.
0: Ok, ciao.

0: un grande in bocca al lupo Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
1: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare palla mano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
2: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
3: Allora, che c'è la segreteria? Oddio, la segreteria. Ti voglio delle. Aspetta, la faccio giusto. Allora, questa. Ti lascia vedere. Dopo le musiche. E dopo. Oddio. Perché. Perché stava a ridere?
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
2: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: muy pronto. Y no digas que no te avisaron.
1: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e Forza Pallamano Avola.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti

0: Ti chiedi quasi quasi e miagoli nel buio, ma le risposte non le devi cercare fuori, la risposta è dentro di te. Però è sbagliata.
1: Now more music on your favorite station.
2: Ciao, Valle d'Aosta. Un buon ascolto.
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
4: Colmo per una magliaia. Ingolfare il motore.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Ciao Palermo, buon ascolto.
2: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radioembol.it.
3: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
4: Ciao Beppe.
3: Ciao Gianni e grazie di tutto.

0: now tuned in to your number one radio station.
1: Grazie.

0: ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, che viene tu suegra!
1: Ciao Paolo, esci?
2: No, ho le gambe in sciopero, hanno incrociato le braccia. E tu?
1: No, io no. Devo recuperare le ore di sonno perse durante la gita di terza media.
2: Ci credo. Beh, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: home of dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Vieni a rispondere al telefono.
4: Ma non ci siamo, Fred.
2: Infatti questa è una segreteria telefonica, non è vero, Bubu?
5: Yogi, ma sei proprio sicuro?
6: Zitti, brutti topastri, lavoro come paperi, parlate solo dopo il segnale acustico.
1: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Ah, Radio Handball, che bella.
7: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
8: Assalamualaikum, আপনারা এখন রেডিও হ্যান্ডবল শুনতেছেন ইতালিতে। এটা প্রথম রেডিও যে হ্যান্ডবলে কথা বলতেছে। সবাইকে ধন্যবাদ যে বাংলাদেশ থেকে এই রেডিওটা শুনতেছে।
9: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: canzone. Questa canzone che andrò ad eseguire si intitola La mia ragazza, è dedicata alla mia ragazza, e appunto l'ho scritta per la mia ragazza, e anche questa sera la voglio dedicare alla mia ragazza. E fa così.
1: Hai gli occhi di tuo padre, i capelli di tuo padre, il naso di tuo padre, le labbra

0: It's time for the news.
1: Ciao Campania, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Come muove un naufrago? Stare su un'isola in mezzo al mare ed

Si informano i passeggeri che su questo treno passerà un carrello pieno di bevande e snack molto particolari. La particolarità è che costano il triplo di quanto li pagheresti in un normalissimo bar.

0: Radio Apple.
1: Sono le 2:59 minuti.
2: Ciao Giorgio, esci?
3: Stasera voglio finire di studiare l'elenco telefonico. Tu?
2: No, sai, non piove e mi spiace lasciare l'ombrello a casa da solo.
3: Eh già. Beh, alla prossima allora.
2: Ok, ciao.

0: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
1: Grazie Francesco e ciao.
0: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: this is the goofiest radio station there ever was.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani, che per motivi di studio o lavoro, o altro, ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi, e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
3: Non sono in casa, o forse ci sono, ma non mi trovo. Se mi state cercando e mi trovate, per favore lasciate ora indirizzo. Verrò a riprendermi.
4: Enjoy listening to our Spanish friends.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e Rock and Roll.
1: Ciao.
0: Arrivederci, ciao ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: si accontenta gode. Si accontenta Rocco, gode di più. Du du du, da da da.
1: Music Vibe.
2: Brighton's best beats.
1: Live and fresh.
2: Loud and proud.
3: Ciao Puglia, buon ascolto.
4: Radio Handball, la voce del tifoso. Su radiohandball.it i messaggi vocali WhatsApp degli ascoltatori lasciati al 334 34 30 288. Prova anche tu.
5: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
6: Colmo per i pompieri? Spegnere una camera ardente con le pompe funebri.

0: I can't stand listening to this guy on the radio every morning.
1: Un saluto agli amici di Cagliari.
2: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
3: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport e venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi, e è uno sport spettacolare, bellissimo, e un ciao a tutti.
4: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo. Ciao.

Annuncio ritardo. Il treno regionale per Milano Porta Garibaldi arriverà con 2 ore di ritardo. In realtà, il treno è fermo senza motivo a 300 metri da qui.

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Ciao Fabri, esci?
2: Non posso, ho la bici in riserva. Tu?
1: Vorrei, ma mia mamma si rifiuta di allacciarmi ancora le scarpe.
2: Ci sono passato anch'io. Dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Buona segreteria a tutti. In questo momento sono assente. State buoni. Parlate una volta, eh? Buoni, ho detto. Prima del bip, consigli per acquisti.
1: Hello Germany. Enjoy the music on Radio Hamble.
2: Radio Hamble.

0: Saluto tutti gli amanti della pallamano, seguite Radio Handball e forza Bologna.
1: Grazie Giacomo.
0: Grazie, arrivederci.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Ciao Pesaro, buon ascolto.
1: RadioEmbol.it, musica a tempo di Emble.
2: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
3: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
2: Ciao Francesco, alla prossima.

Attenzione! Il treno alta velocità, freccia rossa, si è spento nei pressi di Orte in quanto qualcuno ha acceso un phon. Ci scusiamo per il disagio.

0: Sì, pronto?
1: Pronto, chiedomi in mente scusa. Il bombolaio è?
0: Sì.
1: Figlio mio, sai com'è? Ho tanta fame ed è finita la bombola. E io e i miei picciotti dobbiamo farci una spaghettata, eh?
0: Ma no, a quest'ora. Io a casa sono.
1: Anche io sono a casa, figlio mio. E ti stiamo aspettando che ci porti la bombola.
0: Ma scusa, se io gli dico che sono a casa, come faccio a portargli la bombola?
1: Ero convinto che me la potevi portare, figlio mio. Sai com'è? Visto che sono il padrino.
0: No, io sono a casa. Domani se ne parla.
1: Allora adesso ti do il mio

0: indirizzo, va bene? Prendi degli appunti, dai.
1: Ma dica, come si chiama?
0: Mi chiamo Pacino Tattamella.
1: Tattamella, via?
0: Via Minghia 4 Stagione.
1: Come?
0: Di nuovo me lo chiedesti. T'ho detto via Minghia 4 Stagione.
1: Minghia che qua sette, la rusa che si è buffana.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingo, nel senso spero che siate divertiti anche voi.
1: Grazie Riccardo.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
1: Questa è
2: radioable.it.
3: Pronto!
4: Pronto, parlo con Severino Cicerchia, ha detto lo scorreggione?
3: State ascoltando la segreteria telefonica di Severino Cicerchia.
4: Pronto!
3: Sono momentaneamente fuori di prigione. Parlaste pure dopo il segnale acustico. Pronti!
4: Severino, sono io, sono arrivato in città, sei contento?
3: Pronto, ma chi fossi?
4: Ma sono tuo cugino Artemio, il figlio della Giovanna, quello di Borgo Tre Case.
3: Ah, sì, mi ricordo, sei quello biondo che c'ha la faccia da pirla.
4: Ma io non sono biondo.
3: Allora mi ricordo fortemente la faccia.
5: Welcome online Austria, enjoy the music on Radio Handball.
1: Radiohandball.it. Handball a tempo di musica.

0: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza Pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza Pallamano Ragusa.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Colmo per un professore universitario. Bocciare agli esami un fiume anche se ha seguito il suo corso.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava, e ci voleva proprio per il movimento.

Il treno Eurostar 654 delle ore 12:25 proveniente da Milano Centrale e diretto a Venezia Santa Lucia, oggi non sarà effettuato. Dico così perché naturalmente è meno negativo di dire che è soppresso. Ci scusiamo per il disagio.

0: You have a WhatsApp message.
1: Ciao Roby, esci?
2: No, non posso camminare. Sai, io ho due piedi in una scarpa. Tu?
1: No, sai, fra tre giorni è l'onomastico del mio idraulico.
2: Ah, fagli gli auguri. Dai, alla prossima.
1: Ok, ciao.

0: a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: de Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: RH.it, la pasión por la pallamano.
2: Buonasera, chiunque ha chiamato adesso può lasciare un messaggio, ovviamente entro i termini di legge. Può tranquillamente lasciare questo messaggio, però deve ovviamente dirmi con chi parla, chi è, dato fiscali, ovviamente entrate e uscite della sua attività. Ovviamente mi costituisco parte civile, se voi poi lasciate detto anche gli estremi, lasciate anche qualcosa così per le spese di segreteria telefonica, altrimenti io mi dimetto. Se volete poi votare per me, votate dopo ovviamente il dibattito acustico.
3: Enjoy listening to our Dutch friends.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Sicilia, buon ascolto.
1: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il colmo per un orologiaio: avere le rodelle fuori posto.

0: un ciao a Pescara.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!

0: You have a WhatsApp message.
1: Attenzione! Treno in transito al binario 2, allontanarsi dalla linea gialla. Mi rivolgo soprattutto a te, palla di lardo. Sì. Proprio tu, allontanati subito da quella fottuta linea gialla.

0: Ciao Luca, esci?
1: No, non posso, sai, la mia maglietta della salute è all'influenza. E tu?
0: Nemmeno io, a mezzanotte mi scade lo yogurt.
1: Ah, vabbè, dai, ci si sente.
0: Ok, ciao ciao.

0: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
1: Best regards from London to Radio Handball Italia. Molti auguri.
0: Grazie. Buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Oi, estamos escutando a rádio, a primeira rádio handball na Itália. Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288, e-mail info@radiohandball.it. Fale conosco.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Giuro di registrare fedelmente ogni vostro messaggio e di riferirlo solamente a chi di dovere. Lo giuro! Qualificatevi dopo la fanfara.
3: Enjoy listening to our South African friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Ricordati che devi morire.
1: Come?
0: Ricordati che devi morire.
1: Va bene.
0: Ricordati che devi morire.
1: Sì, sì, no, mo me la segno proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.
2: Ciao, Toscana. Buon ascolto.
3: Radio Handball Italia. La prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre.
4: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
5: Il colmo per un postino? Perdere la posta in gioco.

0: ciao agli ascoltatori di Pisa.
1: Questa è RH.it.
2: Beh, un saluto a tutti, è un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori. E tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
3: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
1: A Radio Handball.
4: Sono le 3:59.

Il treno regionale 2636 partirà dal binario 1 se siete tutti sul binario 6 e dal binario 6 se siete tutti sul binario 1.

0: Ciao Luca, vai al bar stasera?
1: Andrei, ma mi sono entrati i ladri in casa e mi sembra scortese lasciarli soli. E tu esci?
0: Stasera no, c'è il vento contrario.
1: Me l'hanno detto. Beh, dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Lo so, siete tanti. Un saluto a voi di Follonica.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Stai ascoltando? radiohandball.it

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata di orecchio.
2: No che so, so escita. Sono andata a fare una commissione. Devo tornare più a tardo. Lasciate il suo numero vostro. Da che torno volgiamo. Fai dare dopo subito.
3: Welcome online Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
1: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
0: Bene, ciao Giuliano.
1: Ciao, grazie.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: Ciao Sardegna, buon ascolto.
1: RH.it, step by step. A RadioAngle.it, passo dopo passo. Tutto per la migliore preparazione atletica.
2: RadioAngle.it, prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un professore al bar? Correggere il caffè con la penna rossa.

0: Ciao, Biella, buon ascolto.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it.
2: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
3: Io voglio saluto a tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
2: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.

Si informano i passeggeri che le porte del treno per Torino-Lingotto sono completamente bloccate. Per aprirle, Trenitalia vi fornirà un set composto da martello, fiamma ossidrica e scalpello. Grazie e buon lavoro.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavarnelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Pronto? Pronto? Ci siete cascati ancora una volta. Non sono nella mia lussuosa catapecchia, ma se volete potete provare a chiamarmi al salone. E mi raccomando, non parlate col pianista. Potete lasciare un messaggio dopo il nitrito acustico.
0: Hello Norway, enjoy listening on Radio Handball.
1: Ah, Radio Handball, che bello.

0: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Il colmo per un tarlo? Rispettare le antiche credenze.

0: Benvenuta online, Pistoia. Buon ascolto.
1: Radio Embol Italia.
2: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
3: Mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con queste trasmissioni del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentola in Europa.
2: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
3: Grazie.

treno regionale, per colico, è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere l'autobus in partenza tra 2 minuti a 8 km da qui.

0: Ciao Giulio, esci?
1: Non posso, ho preso i pidocchi al mercato delle pulci. Tu?
0: No, perché domani mi sveglio presto per controllare che il sole sorga.
1: Beh, qualcuno deve pur farlo. Dai, ci sentiamo.
0: Ok, ciao.

0: Radiohandball.it. RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 34 30 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
1: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
2: Sono momentaneamente assente. Lasciate un messaggio dopo la suocera acustica. Io sono Assisi Intervaso. Appena esco da Interposto, se è una cosa piccola vi rispondo subito, se è una cosa grossa vi richiamo. Ne la famo, dai.
3: Hello Franz, enjoy listening on Radio Handball.
4: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? Buonasera. Chiedo scusa, ho fatto male.
1: No, maestro, molto. Scusi, lei ha sogni nel cassetto?
0: No, soltanto calzini, scusa.
2: Buonasera. Senta, la Chiesa ormai ha accettato la teoria di Darwin, ma anche secondo lei l'uomo discende dalla scimmia?
0: No, l'uomo non può discendere dalla scimmia, forse è bambino.
2: Ma come il bambino?
0: Forse è bambino, forse
2: bambino. In che senso il bambino?
0: Non è che l'uomo può scendere dalla scimmia. Forse se la scimmia è molto grossa, forse il bambino può scendere. Ma non è che l'uomo scende dalla scimmia,
2: Sì, ma la Chiesa ha detto che l'uomo può discendere dalla scimmia.
0: Ho capito che la Chiesa ma non è che la Chiesa può costringere la scimmia, che qua l'uomo monta sulla scimmia scende, monta sull'altra scimmia se. Se no metto subito una grossa crisi,
1: Maestro? Pronto, maestro?
0: Pronto?
1: Pronto, maestro, ma lei è favorevole alla manipolazione genetica?
0: No, attenzione, queste cose fanno diventare ciechi, attenzione.
3: Ciao, Lombardia, buon ascolto.
4: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per un cuoco raffinato: mettere la cravatta alle uova in camicia.

0: Buon ascolto agli amici di Barletta.
1: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
2: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.

Annuncio ritardo. Il treno regionale, proveniente da Tirano e diretto a Milano Centrale, arriverà con 45 minuti di ritardo, perché il capotreno si è fermato a mangiare i pizzoccheri.

0: New message WhatsApp.
1: Ciao Fra, esci?
2: No, sai, sto studiando per gli esami del sangue. E tu?
1: Guarda, ci ho pensato, ma alla fine preferisco stare qui a farmi crescere i capelli.
2: Interessante. Comunque dai, ci sentiamo.
1: Ok, ciao.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la Pallamano, perché è l'unica radio che trasmette Pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: RadioHandball.it, presto on air con musica e pallamano, 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in fondo.
2: A causa della morte improvvisa e fortunatamente prematura della vecchia imbecille che rispondeva solitamente al telefono, siete costretti a lasciare la vostra voce su questa ignobile macchina. Partite adesso!
0: Hello Argentina, enjoy listening to Radio Handball.
1: RadioHandball.it,

0: saluti a tutti gli amici che ci ascoltano da Paganico.
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione. A Radio Emble.
2: Sono le 4:59.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, non è che va veramente bene, che
1: pronto?
0: Marciviano, che è?
1: Pronto, mi scusi maestro, ebrei, musulmani, cristiani, indù, buddisti, shintoisti, quando potremo riunirci tutti insieme in un'unica grande chiesa?
0: A carnevale? A carnevale.
2: Pronto? Pronto, scusi, perché è comparso l'uomo sulla terra?
0: Perché è comparso?
2: L'uomo sulla terra?
0: Perché se l'uomo compareva sull'acqua, affogava, Se almeno prima compareva un istruttore di nuoto che gli insegnava a nuotare, ma se no quella può, poi arriva il secondo uomo, fa dove è il primo? Affogato. Non è che se l'è cavata.
3: Ma che risposte dà? Ma scusa, ma noi abbiamo bisogno di spiritualismo. Che pronto? Pronto? Sono qui.
0: Ho capito, ma mica posso fare tutto io.
3: Bello, ma lei viene.
4: Ciao Trentino Alto Adige, buon ascolto.
5: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24 pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie, tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni, tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci, offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
6: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
7: Colmo per un macellaio, rinunciare ai piaceri della carne.
8: You have a WhatsApp message.
4: Un buon ascolto agli amici di Potenza.
9: RadioHandball.it. Musica a tempo di handball.
10: معنا كتسمتوا راديو هانبول اول راديو كيهضر على كره اليد 24 ساعه على 24 يوميا. بقاو في استماع معنا وكنتمنوا لكم نهار

Trenitalia informa che tutti i treni della linea adriatica terminano le corse a Vasto San Salvo, in direzione sud, provenendo da nord, e nella stazione di San Severo, per quelli che provengono da sud in direzione nord, in quanto la regione Molise non esiste, e quindi neanche la ferrovia. In alternativa, i signori passeggeri possono prendere gli autobus della regione Abruzzo e della regione Puglia, che ovviamente non aspettano i treni di Trenitalia, costringendovi ad aspettare 2 ore e mezza sul piazzale della stazione, senza panchina e senza ombra, per poi percorrere delle strade ultrastrette e tortuosissime della regione Campania e Basilicata, magari in piedi perché non c'è posto, naturalmente senza soste. Trenitalia ricorda che per attraversare il Molise basterebbero 20 minuti di treno sempre che arrivi, ma voi allungherete di 200 km, impiegandoci 5 ore in più. Grazie e buon viaggio!

Li 13 comandamenti degli romani. 1. Voglia de lavora, sarteme addosso, ma fammi lavra meno che posso. 2. Er lavoro e fatica. 3. Se nasce stanchi, e se vive solo per riposà. 4. Ama er letto tuo, come te stesso. 5. Riposa er giorno, pei dormi alla notte. 6. Se vedi chi riposa, aiutalo sempre. 7. Non fa oggi quello che poi fa tranquillamente domani. 8. Nella vita, cerca di fa poco, e cuor poco, fallo fa l'altri. 9. Quando te vi è proprio voglia de lavora, mettete a sede, e aspetta che te passa. 10. De troppo riposo, non è mai morto nessuno. 11. Quello che ha inventato a fatica, è morto da un pezzo. 12. Se er lavoro e salute, allora viva malattia. 13. Per evitare di affaticasse troppo, se consiglia di legge la presente molto lentamente, o meglio ancora di fasse la legge. E che ve lo dico a fa'.

0: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
1: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
0: Grazie a tutti, ciao a tutti.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: Questa è Radio Humble.it.
2: Rondò, grazie, grazie, ancora grazie. Non voglio farvi un processo alle intenzioni, ma sta a voi lasciarmi un messaggio brevemente, giustamente, giustamente, brevemente, giustamente, comodamente, rapidamente, naturalmente, dopo il beep.
3: Hello USA, have a good time listening to Radio Humble.
1: RadioHumble.it. Humble a tempo di musica.
4: Y aprovecha estas vacaciones. Y aprovecha estas vacaciones.
5: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Humble e alla Pallamano.
6: Ragazzi, vi saluto.
7: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata.
8: Saluto e Jacopo Capelli.
1: RadioHumble.it. Presto on air con musica e Pallamano. 24 su 24.

0: Buonasera. Buonasera. C'è una grossa crisi, eh? No, non è che se l'è cavata,
1: ma che risposte dà? Ma scusa, ma noi abbiamo bisogno di spiritualismo. Che pronto? Pronto? Sono qui.
0: Ho capito, ma mica lei... posso fare tutto io.
1: No, ma lei viene qua, porta una religione nuova e così e dice la fogava.
0: Ho capito, te lo sai stamattina a che ora mi sono alzato? Alle 7:15.
1: Vabbè, ho capito, ma che è il problema nostro? La religione l'ha fondata lei.
0: Per mettere a prendere la bambina, ha messo in macchina e ho portato a scuola. Hai capito?
1: Mi dispiace, ma.
0: Che poi la bambina ha vomitato l'altra volta, La bambina ha vomitato, quella gli ha dato un'altra volta le olive ascolane con la Nutella. La bambina ha vomitato.
1: Quella, è sua moglie.
0: È mia moglie.
1: Ho capito, ma questo.
0: C'era traffico, abbiamo fatto il tragitto a piedi, si è sentita male, ha vomitato al cavalcavia. Ha preso in testa un vigile urbano. Tanto che c'è qua, c'è quello, quella è andata al corso di chitarra, lo sai che ora è rientrata da casa? Alle 5 del mattino. Con rossetto tutto spostato sulla faccia. Ma che è la chitarra suoni con la bocca? Te c'ha una grossa crisi.
1: Scusi, lei c'ha grossa crisi, no, è personale.
0: Te c'ha una grossa.
1: Scusi.
0: Io c'ho. Chi è? Pronto?
1: Lei c'ha grossa crisi.
0: Tu c'ha una grossa.
1: No, lei c'ha.
0: No, lei c'ha una
1: lei
0: grossa.
1: Lei c'ha grossa crisi.
0: Io c'ho. Taglia quanto la dico.
2: Ciao Umbria, buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un frate? Fa ripolla la diavola.

Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia. Adesso.

Trenitalia informa che il treno molto figo, in sosta sul binario 3, non è nostro, ma delle ferrovie svizzere, quindi lo confineremo ad orari inutili, non avrà mai una precedenza, lo bloccheremo ad ogni semaforo, non lo annunceremo mai, come facciamo con i treni tedeschi, e se possibile non gli permetteremo di fermarsi nelle nostre stazioni, proprio come abbiamo fatto con Arenaways. Grazie e buon viaggio con Trenitalia. Altrimenti andate a piedi.

0: Vorrei fare un saluto a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it

0: Primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1. Se è affetto da personalità multipla, prema alternativamente i tasti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se è paranoico, la informiamo che sappiamo già chi è lei, cosa fa nella vita e cosa vuole da noi. Quindi rimanga in linea finché non rintracciamo la sua chiamata. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra. Se è schizofrenico, chieda gentilmente al suo amico immaginario di premere per lei il tasto 8. Se soffre di depressione, non importa quale tasto prema, tanto non c'è niente da fare. Il suo è un caso disperato e non ha cura. Se soffre di amnesia, prema in rapida sequenza i tasti 2, 5, 9, 7, 5, 4, 1, 6, 3, 9, 2, 9, 7, 5, 1, 6, 3, 5. E ripeta ad alta voce nell'ordine che segue il suo nome, cognome, numero di telefono di casa e del cellulare, indirizzo email, numero di conto corrente, codice bancomat, data di nascita, luogo di nascita, stato civile e cognome da nubile di sua nonna. Se soffre di indecisione, lasci il messaggio prima, dopo e durante il bip. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di amnesie temporanee di breve durata, prema 0. Se soffre di avarizia ossessiva, le comunichiamo che questa telefonata ha un costo di circa 500 euro al minuto. Se soffre di bassa autostima, rimanga in attesa. Tutti i nostri operatori sono al momento impegnati a rispondere a persone molto più importanti di lei. Grazie e a risentirci.
0: Radio Handball gives a warm welcome to our Polish friends.
1: RadioHandball.it. Pallamano per passione.

0: dal Trentino e dalla Pallamano Bressano un grande grande saluto a tutta la Pallamano Italiana, a Radio Handball Italia. Ciao ciao a tutti.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Salve Lando!
1: Ciao Dino!
0: Vuoi un caffè?
1: No, un crodino!
0: Non c'è chiappo mai!
1: Sai, due amici l'altro giorno stava a parlare, tutti e due, no? Se parlava del più o meno, e uno gli fa: fatto, guarda che io sono proprio sfortunato, c'ho una vita sentimentale, non gliela fo ma né con una donna, non gliela fo proprio, pensa, c'ho avuto tre mogli, porca miseria, e fatto, sono stato proprio scarognato e morte tutte, gli ha fatto la prima, gli piace i funghi, è morta perché ha mangiato i funghi avvelenati, a seconda lo stesso, gli ha fatto, gli piace i funghi anche questa, è morta perché ha mangiato i funghi avvelenati, e a terza, allora l'amico gli fa, e a terza, adesso pure gli piace i funghi? No, adesso è morta di botte, perché? Perché non voleva mangiare i funghi!
2: Good morning, it's time to wake up. Ciao, Calabria! Buon ascolto!
3: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
4: Colmo per una maschera del cinema, fare luce in un film giallo.

0: un saluto agli amici di Prato.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
3: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
2: Grazie Alessandro.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Sono Riccardo Pivetta, alla sinistra del Terraquiglia Handball Carti, e faccio un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball Italia. Ciao!
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: ein großes Hallo von lh.it an alle Handballfreunde, die uns aus der ganzen Welt folgen. Radio Handball Italien, Handball aus Leidenschaft.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Ciao caro amico ed elettore. Mi dispiace, ma in questo momento non sono nel villone, per cui se proprio ci tieni ti consento di lasciare il tuo messaggio dopo questo breve e simpatico segnale sonoro, denominato beep. Prego, ti consento di parlare.
3: Enjoy listening to our Bulgarian friends.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi, avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
1: Da
0: Mario Sanchez.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: So diabolico nell'amplezzo, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso. E se trovo la tonnata...
1: Era lui, era Cecco, il nipote del fornaio sotto casa. Era un orrendo butterato di 26 anni, con il culo molto basso e un alito agghiacciante, tipo fogna di Calcutta.
2: Ciao, Basilicata, buon ascolto!
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
4: Il combo per un giardiniere? Piantare tutto ed andarsene.

0: un saluto ad Aosta.
1: Questa è RH.it.
2: Buona pallamano a tutti gli amici di Radio Handball, da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Trenitalia informa che non gliene frega niente di voi pendolari, quindi ha dimezzato i treni regionali, provocando il sovraffollamento delle carrozze. Prendete il Frecciarossa.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao Cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Gentile sopravvissuto, grazie per aver chiamato ciò che rimane della nostra azienda. Il 21 dicembre il mondo è finito. Abbiamo fatto il possibile per lavorare. Purtroppo le tempeste solari hanno distrutto tutto, dalle stampanti, computer, cellulari. Gran parte del personale è scomparso. Dopo l'ultimo attacco alieno, solo pochi stanno ancora combattendo. Non sappiamo quante persone potranno ancora sopravvivere. La situazione qui è davvero critica. La preghiamo di... Stiamo perdendo le comunicazioni. Lasci subito un messaggio dopo...
3: Welcome online Russia. Enjoy the music on Radio Handball.
4: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: E adesso Gian Maria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
1: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
0: Ciao Gian Maria.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: 333-477-2688. Prova anche tu.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Commuovere un gatto? Condurre una vita da cani.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Un saluto agli amici di Ragusa.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radioembol.it.
3: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
4: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
3: Grazie, ciao Gigliola.

Il treno regionale per Bergamo è stato soppresso. In alternativa, i signori passeggeri possono recarsi a Milano Porta Garibaldi e prendere il treno delle 19:20. Ovviamente, il biglietto ATM ve lo pagate voi, mica siamo stupidi.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: suena con todo el poder.
1: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Gentili ascoltatori, siete collegati con la segreteria telefonica del numero selezionato. Terreno in ottime condizioni, spettatori nessuno, la casa è momentaneamente vuota. Abbiate un attimo di pazienza al termine di questo sproloquio, allora che l'arbitro fischierà il segnale acustico e passeremo alla linea.
4: Radio Handball gives a warm welcome to our Serbian friends.
2: Ah, Radio Handball, che bella!

0: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro a tutti un in bocca al lupo per queste prossime partite.
1: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.

0: più l'erba, caro.
1: Ma tu come ti chiami?
0: Ottola.
1: Come?
0: Ottola.
1: Come?
0: Ah, Ottola, che sei sorto? Che siete nei attributi handicappati? Ah, come atrocità. Doppia T come terremoto e tragedia. I come ir di Dio. L come lag di sangue. E A come adesso venga e ti sfascio le corna. Potete malam, potete malam.
2: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
3: Ciao, Molise. Buon ascolto.
4: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture. Sempre. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
5: Colmo per un idraulico. Avere un figlio che non capisce un tubo.

Bene, siamo al termine di questa carrellata di fantastiche parodie create da voi e che io ho voluto riassumere così. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

0: that dreams are made of.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay. Y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
1: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
0: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Bueno, sempre buono questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me mi serve.
1: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua, cosa diresti?
0: No, che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla pallamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
1: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona pallamano a tutti.
0: No, grazie a voi.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Stai ascoltando RH.it.

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt.it, passió pel balonmano.
1: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
2: Ogni giorno milioni di segreterie telefoniche rimangono mute, senza un messaggio. Non contribuire a questo sfacelo. Parla dopo il segnale acustico.
3: Hello United Kingdom, enjoy listening on Radio Humboldt.
4: Stai ascoltando Radio Humboldt Italia.

0: M'hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre.
1: Onorevole, buonasera.
0: Gli occhi verdi di tua madre non me lo ricordo, ti posso dire un colore dopo pelo.
2: Senza,
0: ma non
2: sì,
0: conseguentemente, spezzatamente, sempremente, continuamente, fortemente, valientemente arriverà CPPT.
2: Cioè?
0: Più pelo per tutti. Applausi. Qualunque mente. Cazzo, cazzo, cazzo. Io. Se mi voti ti sistema e ti trovo un lavoro, se non mi voti indugulati a tutta la famiglia.
2: No vabbè, non è modo, eh.
0: Vi penso affettivamente a chiunque, qualunque chi che sia, votatemi, vi prometto che ci saranno boschi pieni di pilo.
2: Ma come boschi?
0: Cariche di pilo, costruiremo edifici di pilo, campi da tennis di pilo, campi da basket, da hockey, campi e gelaterie di pilo. Se mi voterete ci sarà più pilo per tutti.
2: Una specie di Wimbledon sul pelo, eh vabbè.
0: Noi non ci faremo intimidire.
2: No.
0: Su pilastri di pilo e tiranti di pilo costruiremo un ponte di pilo.
3: Bello solido.
2: Si sa che bello.
0: Con 8 corsie di pilo e una corsia di peluche per i miei amici.
2: Vabbè,
0: carreggiate di pilo, panchine di pilo per ammirare un mare di pilo.
2: Ma
0: distributori e caselli di pilo. Una scia luminosa di pilo e prosperità che unirà i continenti. Votatemi e sempremente e qualunque mente ci saranno 3 chilometri di pilo. Evviva il pilo ad alta velocità! Evviva il pilo ad alta velocità, qualunque mente e sembramente, e forza regina, va!
2: Che forza regina, basta!
4: Ciao Liguria, buon ascolto!
5: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it Preston Air, con musica e pallamano, 24 su 24.
6: Il colmo per un elettricista? Avere una spina nel cuore.

Palermo, stazione di Palermo. Ah. No, ci siete cascati, siamo ancora a Reggio Emilia e mancano 10 ore all'arrivo, ma almeno ci siamo fatti 4 risate.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla en mano en todo.
2: Finalmente sui vostri nastri magnetici, il thriller dell'anno. Avventura.
3: Ani, non sai che mi è successo?
2: Sesso.
4: Tesoro, ma perché non arrivi?
2: Denaro.
3: Oh, ma qui 100 sacchi?
2: Potere.
4: Guarda che stasera se non paghi non ti faccio entrare.
2: E tante, tante, tante altre emozioni troverete in messaggio in codice sui nostri telefoni. Dopo il segnale.
5: Welcome online Australia. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it.

0: Ciao a tutti, sono Lorenzo Pedretti, capitano del Bologna United, pivot, e saluto tutti gli appassionati, amici di Radio Handball Italia.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: fatto che si può sapere che lavoro faccio? È molto semplice, va? Un cazzo!
1: Ciao Marche, buon ascolto!
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti è a fianco. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un musicista? Essere pagato con denaro sonante.

0: Un buon ascolto agli amici di Agrigento.
1: RadioEmbol.it, musica a tempo di Embol.
2: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori e agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.

Il treno regionale, per colico, è in ritardo di 90 minuti, perché il macchinista è un vecchio di 100 anni con l'Alzheimer. Per questo, il treno è esploso, ma poi ha trascinato fino ad Elebio, nonostante dovesse fermarsi a Colico. Trenitalia non si scusa per il disagio, perché è colpa del nonnetto.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita snella, l'app che elimina l'app. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Scarica è l'app che ti consuma la batteria del telefono. Ossa grosse, l'app che ti occupa spazio. Parla parla, l'app che sembra che possa fare qualcosa ma non lo fa. E se qualcosa non funziona, dà la colpa alle altre app. L'app che non funziona e non puoi cancellare in alcun modo. Si chiama Cambia telefono. Cinesapp, l'app che la apri una volta e si rompe. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare? Caffè, l'app più scaricata dai quarantenni. La dieta non funziona, l'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Arnaldo, l'app che sceglie il nome a tuo figlio. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Ciao cane, l'app che ti dice quando muore il tuo cane, ma Royal Cane sta bene. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallato in tutti i telefoni. Ciao ciao, l'app che fa tutto, ma lo fa tutto insieme, facendoti sovraccaricare ed esplodere il telefono. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24. Radio Handball.

0: frequenza astrale 5806.1. Diario del comandante Kirk. Siamo in grave difficoltà. Tutti i mezzi di comunicazione sono fuori uso, compreso il teletrasporto. L'unica possibilità di salvezza è un terrestre che in questo momento sta ascoltando una segreteria telefonica. Parla, terrestre. Lascia il tuo messaggio. La salvezza dell'Enterprise è nella tua voce.
1: Radio Apple.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
3: Radio Hanbul gives a warm welcome to our Greek friends.
1: RadioHanbul.it. L'Hanbul ha tempo di musica.

0: E finalmente, dopo una giornata di rotture dei coglioni, è arrivato il meritato riposo. Me ne vado!
1: Ciao, Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!
2: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango, sempre.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un tuono? Non sopportare il rumore.

0: Un saluto a Reggio Calabria.
1: Questa è Handball Italia, la prima radio della pallamano italiana.
2: A questo punto, Stefano, io ti chiedo di salutare anche tu, di salutare gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
3: Io intanto ringrazio Radio Handball Italia, perché comunque sta facendo un servizio bellissimo, anche perché fa conoscere, penso, il nostro sport. Un ringraziamento a tutti, a chi lavora dietro le quinte, a Gianni che fa interviste, che fa la telecronaca, e un augurio a tutti gli addetti al lavoro per far crescere questa pallamano in Italia. Grazie.
2: Bene, io vi saluto, ciao a Stefano e ciao Ernesto.
3: Ciao a tutti. Grazie. Ciao, grazie.

Trenitalia informa che i marciapiedi della stazione di Travedona sono inesistenti ed è inutile che li cerchiate. Per salire e scendere dai treni si consiglia l'utilizzo di una scaletta oppure di un seggiolino.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Galleria, l'app che ti disturba il segnale telefonico, già preinstallata in tutti i telefoni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Ciao, sono Davide Bulzamini, terzino sinistro del Romagna Handball. Saluto tutti gli amanti della pallamano e tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Stai ascoltando? radiohandball.it.

0: A big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: RH.it. La passione per la pallamano.
2: Uè Barbone, è arrivato un messaggio.
3: Enjoy listening to our Croatian friends.
1: Radiohandball.it. Pallamano per passione.

0: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono Isabella Gandolfi e ho qui con me Alice Biondani dell'Olimpica d'Ossobuono, direttamente dal torneo Città di Ferrara che si sta tenendo qui al Palaboschetto. Alice, cosa vuoi dirci?
1: Volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball dalla Pallamano Olimpica d'Ossobuono. Abbiamo appena finito di giocare la prima partita, abbiamo ottenuto un ottimo risultato e siamo molto contenti, speriamo che il nostro cammino prosegua verso il meglio e buona pallamano a tutti.
0: Quante ne hai messe dentro oggi?
1: Un po', dai. Non so di preciso, un pochino. Diciamo abbastanza, sono contenta.
0: Buona pallamano a tutti, da anche dalla Pix. Ciao.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Buona giornata a te che ti trovi ancora una volta davanti a sto cazzo di computer e vorresti essere al mare alla Dispoli. Resisti!
1: Hey, the weekend isn't around the corner, it's here! You're listening to...
2: Ciao Lazio, buon ascolto!
3: RH.it, step by step, a RadioAngle.it, passo dopo passo, tutto per la migliore preparazione atletica.
4: RadioAngle.it, prove tecniche di trasmissione.
5: Colmo per un matematico? Avere un calcolo a fegato.

0: Ciao, Sondrio, buon ascolto.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Ciao a tutti, sono Salvo Gardaci, allenatore della IOMI Salerno. Il mio pensiero su questo sport che ormai faccio da tantissimi anni è che la palla a mano è la palla a mano che deve essere di tutti, uno sport che va certamente valorizzato, va fatto conoscere, a partire dai ragazzini fino ai massimi livelli. Il mio invito è a fare soprattutto palla a mano, a fare campo, a unirci, a stare tutti insieme, perché questo sport merita molto molto di più.

Trenitalia informa che tutti i treni sono partiti in anticipo di 25 minuti. Alla facciaccia vostra che dite che i nostri treni sono sempre in ritardo. Ora cosa avete da ridire?

0: Gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Utile, l'app che quando la apri si chiude. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: ecco, la prossima partita con chi la giocate, e poi se tu puoi inviare un saluto a tutti gli amanti di questo sport che è la pallamano.
1: La prossima partita giochiamo con Carpi in casa, sicuramente sarà difficile. È difficile, ma niente, siamo ottimisti a tutte le partite. Quasi perde quando il fischio finale dell'arbitro, prima mai. Gli invio un saluto a tutta la gente di Handball Italia e niente, continuate ad ascoltarci.
0: Grazie, ciao. Ciao. Ah,
1: saluto.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Radiohandball.it.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Handball in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Handball.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: Disgraziatamente avete decomposto il numero di casa Adams. Siamo dipartiti. Potete deporre un lapidario messaggio. Lo riesumeremo appena possibile. Sussurrate dopo il segnale acustico.
3: Hello Hungary, enjoy listening on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Ma adesso, Lorenzo, ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano e di Radio Handball Italia.
1: Io faccio un carissimo saluto a tutti, un abbraccio ai gestori di questa pagina e mi auguro che questa pagina possa trarne buoni frutti, perché è uno sport veramente stupendo e purtroppo ancora poco conosciuto in Italia, ma merita di essere conosciuto e portato avanti.
0: Ok, grazie Lorenzo, rimettiti presto perché ti vogliamo in campo. Ciao.
1: Ciao Gianni, ciao a tutti, grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: vero, ma io non mi ricordo niente. Mi senta, dottor Boncompagni, ma questa sera poi dopo di qua dove si va? Si va? C'è un pranzettino, mi hanno detto.
1: Music Vibes.
2: Harvesting new music.
3: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
4: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.
5: Il gommo per un elettricista? Dare una scossa alla propria vita.

0: Un saluto agli amici di Siracusa.
1: Questa è RH.it.
2: Cari ascoltatori di Radio Handball, sono sempre Isabella Gandolfi, ho qui con me Flavio Boschetti, direttamente dal Pala Boschetto di Ferrara, che vuole dare un saluto a tutti voi.
3: Saluto tutti gli appassionati di pallamano, venite a trovarci, quest'anno avremo una stagione molto frizzante, 4 squadre di Ferrara nei campionati maggiori, 2 femminili e 2 maschili, venite a trovarci e vi divertirete, vi aspettiamo.
2: Ciao dalla Pix!

0: se aceptan todo tipo de mascotas.
1: Trenitalia informa che in questa stazione viene effettuata la raccolta differenziata. E a me chi me frega. Buttate pure tutto per terra, tanto non pulisco io.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Vita Snella, l'app che elimina l'app. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Un saluto agli amici della Pallamano dall'Olympic di Massa Marittima. Ci trovate sul sito usolympic.it, su Facebook, ma soprattutto ci vediamo sul 40x20 dal 15 ottobre. Ciao a tutti dall'Olympic, da 45 anni, sui campi da gioco.
1: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: RadioHandball.it, the web radio for handball lovers.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.

0: Welcome online Switzerland. Enjoy the music on Radio Handball.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: You have received a new WhatsApp message.
1: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
2: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
1: Ciao Matteo.
2: Ciao.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao Campania, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per una professoressa di matematica? Non avere problemi.

0: Presten mucha atención a este aviso de cuidado.
1: Benvenuta a Taranto. Buon ascolto.
2: RH.it. Il fattore passione. In radio si sente. Radioembol.it.
3: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, siamo qui al Trofeo Città di Ferrara, al Palaboschetto di Ferrara. Ho con me Elena del Casal Grande Spallanzani che ci vuole salutare. A te Elena.
4: Ciao a tutti amici della Pallamano, siamo qui a Ferrara per la nostra prima uscita stagionale. Un altro anno alle porte e niente, volevo solo salutare tutti sperando che questo sia un anno positivo per tutti. Noi siamo carichi come delle molle e buona pallamano a tutti dal Casal Grande Padana.
3: Buona pallamano a tutti dalla Pix. Ciao.

0: Welcome in.
1: Let's make a list.
2: Il treno regionale per Milano Rogoredo è in orario. Ma non vi preoccupate. Si fermerà una buona mezz'oretta nella stazione di Borgo Lombardo senza motivo.
3: This is the best radio station.
4: Simply the best.
5: In the world.
6: Simply the best.
7: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili.
8: Caffè?
7: L'app più scaricata dai quarantenni. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Sono Isabella Gandolfi, siamo al torneo Città di Ferrara del Pallaboschetto. Ho con me Massimo Di Vita, allenatore dell'Ariosto Ferrara.
1: E siamo all'inizio della stagione, sono molto contento. Saluto tutti i radioascoltatori e vi auguro sempre di vedere delle vittorie così e di fare il tifo per l'Ariosto.
0: Ma soprattutto una buona pallamano a tutti.
1: Esatto, buona pallamano a tutti. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Massimo.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar. Lo mejor y más exclusivo en un solo lugar.
1: Bonjour, vous êtes en train d'écouter Radio Handball Italie, la première radio italienne consacrée au handball.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Ragazzi, dai! Parlate tutti in coro in questa segreteria spaziale! Troppo bello! In questo momento non sono in casa! E allora organizzate una maxi caccia al tesoro per cercarmi! Il regalo

0: Radio Handball.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: Welcome online China. Enjoy the music on Radio Handball.
0: Ah, Radio Handball, che bella.

0: un grande in bocca al lupo, Giacomo Savini, e gli chiedo di inviare il solito saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana e di Radio Handball Italia.
1: Crepi il lupo e grazie a tutti per ascoltarci, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball.
0: Grazie Giacomo.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: It's time for a weather and time check.
1: Ciao Puglia, buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il combo per un imbianchino? Avere un vestito che gli causa a pennello.

0: Eso no es así. Eso no es así.
1: Buon ascolto, Udine.
2: Radio Embol Italia.
3: Un saluto a tutti i miei colleghi giocatori di pallamano e forza pallamano Avola.

Vi invito a controllare se sta arrivando un treno in transito al binario 1, che io non c'ho sbatti. No, forse è al 2. Vabbè, se finiste investiti, io vi avevo avvertiti.

0: This is Guerrilla Radio on 89.3 KUGS. You're listening to Guerrilla Radio on 89.3 KUGS.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. La dieta non funziona. L'app che ti segnala il negozio più vicino che vende cioccolato bianco con sopra gli orsetti gommosi. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Intanto grazie di cuore a tutti quelli che ci ascoltano, questa è una radio che fa solo del bene alla pallamano, noi siamo convinti e siamo anche stimolati da sapere che c'è gente che segue il nostro campionato. A tutti quanti un buon sabato sera e una buona domenica.
1: Ciao Beppe.
0: Ciao Gianni e grazie di tutto.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Pronto nos vemos. Pronto nos vemos.
1: Bom dia a todos. Estou escutando a Rádio Handball Itália, a primeira rádio que fala de handball na Itália. Queria saludar a todos que escutam a Rádio do Brasil. Que vocês continuem a escutar a rádio e não esquecerem de ir no Facebook e meter Mi piace na página Handball, Rádio Handball.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai fratello.
3: La casa è chiusa, ma io te la voglio dare. Sì, te la voglio dare. La possibilità di parlare. Mettiti in posizione comoda e dammi tutto, tutto, tutto il tuo messaggio.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Lettonia, Estonia, Russia e Danimarca. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: radio for all.
1: Salve, sono Lorenzo Nocelli della Terraquilia Carpi Handball e saluto tutta la pallamano italiana.
2: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: gigolo. Du-du-du, da-da-da.
1: Fat Beats Radio, playing the best rap, hip-hop, R&B, soul, funk, reggae from the 70s to early 2000s.
2: Ciao, Veneto. Buon ascolto.
3: Up e vai su. Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
4: Colmo per un verbo coniugato: chiedere il divorzio.

0: more music on your favorite station.
1: Si informano i passeggeri che l'ultimo treno per Sondrio, previsto in partenza dal binario 4 tra 6 minuti, è stato soppresso. Certo, avremmo potuto dirvelo prima, per consentirvi di prendere un altro treno, che almeno vi avrebbe fatto avvicinare a casa, ma siamo bastardi dentro.

0: Desde aquí sonamos la mejor música del planeta.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Foto ricordo, l'app che per ogni foto guardata te ne cancella altre 10. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball

0: about to tune in to your number one radio station.
1: Radio Handball Italia, the first global network for handball. Passion for handball.
2: RadioHandball.it, la radio con la palla a mano in fondo.
3: Ciao Sorcino, grazie di aver chiamato, ma come vedi non ci sono. E li mortacci tua che mi chiami sempre quando sto fuori. Vabbè, se proprio ci tieni le fregnacce che mi devi dire, me le dici dopo sto beep. Se me va poi ti richiamo. Ciao bello, ciao Cocco.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Ucraina, Moldavia, Romania e Bulgaria. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it.

0: que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra! ¡Corre, que viene tu suegra!
1: Saluto sempre tutti, come l'altra volta, un bacio a chi ci segue e chi ci sostiene. È davvero il top che si può avere.
2: Grazie Francesco e ciao.
1: Ciao, grazie.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: With Dubstep, DTR, Dub Trinity Radio.
1: Ciao Abruzzo, buon ascolto.
2: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il colmo per un drago? Andare dal dottore perché gli brucia la gola.

0: DJ John and hostess Roxy at Nightfire Inn, playing classics from the 80s.
1: Un saluto a Frosinone.
2: RadioEmbol.it, musica a tempo di Emble.
3: Un saluto a tutti gli appassionati di Radio Handball e della pallamano italiana e rock and roll.
4: Ciao.
3: Arrivederci, ciao ciao.

0: It's time for the news.
1: Annuncio ritardo. Il treno regionale delle ore 14.02, proveniente da Ancona e diretto a Milano Lambrate, arriverà con 120 minuti di ritardo, che non mi sembra neanche tanto. Nel frattempo, potreste pulire la sala d'attesa, che non abbiamo soldi per pulirla, che siamo poveri.

0: questo radio.
1: Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Memo DM, l'app che ti dice come ti chiami e quando sei nato. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Certo che sì, saluto tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. E venite a vederci in tutti i palazzetti, non parlo di noi come Terraquiglia, ma noi che giochiamo a pallamano abbiamo bisogno di seguito, abbiamo bisogno di appassionati, tifosi. E è uno sport spettacolare, bellissimo. E un ciao a tutti.
1: Bene, un grande in bocca al lupo, a risentirci dopo. Ciao Riccardo.
0: Ciao.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? RadioHandball.it.

0: Radio Handball Italia, un saludo a todos los amigos de balonmano que nos escuchan en todo el mundo. Radio Handball Italia, balonmano por pasión.
1: Questa è Radio Handball.it. Risponde Mai Ambrogio, il maggiordomo. La signora non può rispondere. La prego di lasciare un messaggio o la invito a richiamare più tardi. Le auguro una buona giornata.
2: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e Lituania. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Un saluto a Radio Handball, grazie per il lavoro svolto, continuate così, grazie agli ascoltatori, spero siate sempre più numerosi perché ci serve nei palazzetti come anche alla radio, è sempre d'aiuto.
1: Grazie Simone, grazie alla prossima, ciao.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: donne. Du du du da da da.
1: This is the goofiest radio station there ever was.
2: Ciao Sicilia, buon ascolto.
3: A radioembol.it, un minuto in un minuto. Il tuo racconto minuto in pochi minuti.
4: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
5: Il colmo per una nuotatrice? Cavarsela per il rotto della cuffia.

0: Music Vibe.
1: Brighton's best beats.
0: Live and fresh.
1: Loud and proud.
2: Il treno regionale, proveniente da Piacenza, è in arrivo con 180 minuti di ritardo e con 2000 passeggeri incazzati neri.

0: Senti, e adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano che da quest'anno possono seguire in diretta le partite su Radio Handball Italia. A tutti gli appassionati, che saluto vuoi mandare?
1: Questo sport è un grande sport, continuiamo a sostenerlo perché va mandato avanti in confronto ad altre realtà che sono più affermate. Forza pallamano e andiamo avanti. Dai.
0: Ciao Francesco, alla prossima.
2: RadioHandball.it Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it

0: Pronto? Pronto, buongiorno. E questa è la segreteria. Pronto, buongiorno. Questa è la mia segreteria telefonica. Se per caso mi dovete dare dei soldi, potete richiamarmi al più presto possibile. Se per caso avanzate dei soldi, vi chiamo io.
1: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dall'Albania, Serbia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina. A presto e buona pallamano a tutti.
2: RadioHandball.it

0: Remember, ladies, one must not get one's knickers in a twist.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Grazie, benvenuti a Cingoli, nel senso. Spero vi siate divertiti anche voi.
2: Grazie Riccardo. Ciao.
1: Ciao.
3: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: donne, affitto organo sessuale, ristrutturato, unico proprietario, chiavi in mano.
1: Ciao Toscana, buon ascolto.
2: Radio Emble, la

0: 333-477-2688. Prova anche tu.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Il colmo per un panettiere? Essere magro come un grissino.

0: Un buon ascolto agli amici di Trieste.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Carissimi amici del mondo della pallamano, un caloroso buongiorno dalla Pallamano Ragusa. Un forte in bocca al lupo a tutte le società italiane che, nonostante periodi di crisi, continuano a fare il massimo per non far morire questo sport stupendo. Ovviamente, come non ringraziare Radio Handball Italia, che ci permette di stare tutti un po' più vicini, anche se geograficamente lontani. Un saluto a tutti e forza pallamano, forza Radio Handball Italia e ovviamente forza pallamano Ragusa.

si informa alla clientela che il sottopassaggio della stazione di Carnate è stato fatto talmente col culo che ci pioverebbe dentro anche se ci fossero 10 mesi di siccità.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. CineSap, l'app che la apri una volta e si rompe. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: tu ti faccio un'ultima domanda, che è questa: se ascolti durante la settimana Radio Handball Italia, cosa ne pensi?
1: Sì, l'ascolto quasi sempre, è un'iniziativa bellissima, perché è una radio che parla esclusivamente di pallamano, che è quello di cui noi viviamo praticamente tutta la settimana, il sabato per la partita, e quindi deve continuare, ed è ripeto perfetto, perché poterla ascoltare, potersi informare tutti i giorni sulla pallamano mancava e ci voleva proprio per il movimento.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: Se quiser entrar em contato, é só ligar no 3343-430288. E-mail info@radiohandball.it. Entre em contato.
1: Radiohandball.it, la radio con la palla a mano intorno.
2: La vita a volte è fatta di queste cose. L'assenza, l'attesa, il ritorno. A volte la soluzione è nella via più semplice, come nella vita. Lasciare un messaggio è la maniera migliore per essere richiamati. Stasera, alle 20:30, quando torneremo a casa.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Gran Bretagna, Belgio, Olanda e Lussemburgo. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: a tutti, sono Isabella Gandolfi, la fotografa. Volevo ringraziarvi per la meravigliosa compagnia che mi fate anche durante il mio lavoro in studio. Un caro saluto a tutto lo staff di Radio Handball.
1: RadioHandball.it. Preston Air con musica e pallamano. 24 su 24.

0: buona Pasqua! Sono come l'ho detto, piccolo, ma con una grande sorpresa! Du du du, da da da!
1: Ciao Sardegna, buon ascolto!
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre! RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un topo? Essere inseguito da un gatto delle nevi.

0: benvenuta online, Trapani. Buon ascolto.
1: Questa è RH.it.
2: A Grosseto un grande, grande saluto da tutti noi.

si informano i signori viaggiatori che, durante la notte, sono state prese a sprangate tutte le macchinette dei biglietti e sono stati somministrati potenti sonniferi ai bigliettai e ai controllori. Grazie e buon viaggio gratuito.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. Testimone DG, l'app che ti fa squillare il telefono alle 8 di domenica mattina. Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: un saluto a tutte le giovanili della pallamano italiana. Viva la pallamano!
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando? rh.it.

0: You are listening to Radio Handball, the first handball radio in Italy.
1: Radio Handball Italia, la pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Sono io, tanto satanda io tosa, tanto un io tata io non tosa, tanto io ta, a tanto spilli zoni, a tanto io ta, tanto tra gnagna da bippo, bippo, bippo!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici del Brasile, Canada, Ecuador e del Salvador. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: You have a WhatsApp message.
1: Cari radioascoltatori di Radio Handball Italia, ho qui con me Cesar Castillo. Siamo a Thun, dove l'Ariosto Pallamano sta giocando la partita di Challenge Cup. What can you say to our listener?
2: Best regards from London to Radio Handball Italia. Molti auguri.
1: Grazie, buona pallamano a tutti.
3: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti

0: Ciao Emilia Romagna, buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te, non abbandonarli. RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
2: Il commo per un poveraccio? Fare sogni d'oro.

0: ciao Reggio Emilia, buon ascolto.
1: RH.it, il fattore passione in radio si sente. Radio Handball.it, Radio Handball.it.
2: Sì, ascoltate Radio Handball Italia, il primo radio che arriva a vorbì despre handball in Italia. Vi salutiamo per tutti a cei che ne ascolta Moldova. Ascultare plăcută în continuare și vă rugăm să aprecați pagina pe Facebook Handball Italia.

Trenitalia informa che, per utilizzare il sottopassaggio della stazione di Carnate, è consigliabile l'utilizzo di stivali da pescatore, oppure di un canotto.

0: È un gran bel mondo che purtroppo conoscono ancora molto in pochi, ma quella che è la speranza è che magari nel giro di qualche anno questo sport minore possa piano piano entrare a far parte dei pensieri di molte più persone di quelle che oggi in qualche modo si occupano di pallamano. Quindi grazie a tutti che ascoltate, ci vuole l'impegno da parte di tutti, squadre, dirigenti, genitori, giocatori e tutti gli appassionati comunque possono dare il loro contributo.
1: Grazie Saverio, ci sentiamo alla prossima.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: You have a WhatsApp message.
1: Radiohandball.it RHIT. Die Leidenschaft, die hört man. Musik und Handballinfo 24x24 nonstop. Handy und WhatsApp 0039 334 3430 288. Folge uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram.
2: Radio Handball Italia mi dà una grande carica di energia.
3: Risponde la segreteria telefonica. Lasciate un messaggio e sarete richiamati. Se non vi chiamo questa sera, magari vi richiamo domani. Se non vi chiamo domani, magari vi richiamo dopodomani. Se non vi richiamo dopodomani, magari vi richiamo fra tre giorni. Se non vi chiamo fra tre giorni, magari vi richiamo la prossima settimana. Se non vi richiamo la prossima settimana, vuol dire che non te voglio sentire, che non te voglio vedere. Vuol dire che mi sei antipatico, vuol dire che lascia perdere, vuol dire che non mi devi chiamare più. Che mi sta a chiamare a fare? Non mi chiamare, vattene, basta!
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici di Panama, Paraguay, Perù, Porto Rico e Repubblica Dominicana. Buona pallamano a tutti voi.
2: Ah, Radio Handball, che bella!

0: musica.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: мене, дітро un grande uomo c'è sempre una grande donna, e dietro la donna ci sono io, voilà, di-di-di, da-da-da.
1: Ciao Lombardia, buon ascolto.
2: In auto, se non hai l'auricolare, non parlare al telefono. Parla con chi ti ha a fianco. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il colmo per una cantante? Non avere motivi validi.

0: Buon ascolto agli amici di Sassari.
1: Radio Embol Italia.
2: A fine intervista ti chiedo di mandare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano dai microfoni di Radio Handball Italia.
3: Sì, un saluto a tutti, speriamo che questo sport continui ancora e che gli appassionati siano sempre di più, e forza Radio Handball Italia.
2: Bene, ciao Giuliano.
3: Ciao, grazie.

Trenitalia seleziona i suoi dipendenti in maniera seria e professionale, avvalendosi dei più innovativi sistemi di selezione. Amarama Ciccicoccò, tre galline sul cunò che facevano l'amore con la figlia del dottore, il dottore Samalò. Amarama Ciccicoccò.

0: Vuoi fare un saluto alla pallamano italiana?
1: Io voglio salutare tutti, tutta questa pallamano italiana, e voglio, come si dice, bocca al lupo a tutti.
0: Grazie, ciao Luca, ci sentiamo per le prossime partite. Un saluto dal balcone delle Marche, la pallamano dal balcone delle Marche.
2: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.

0: A big hello from Radio Handball to all the handball friends who listen from all over the world. Radio Handball Italia, handball for passion.
1: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
2: Ok, allora io vado nel sistema di Degoma.
3: Parla più forte.
2: Ho detto che vado nel sistema di Degoma.
3: Niente, non ti sento ancora.
2: Ho detto che vado nel sistema
3: di... segreteria telefonica, fregato. Pitiu, pitiu. Avete chiamato Ian Solo, lasciate un messaggio dopo il blorp.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici degli Stati Uniti, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela e Martinica. Buona pallamano a tutti voi.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: da Alessandro Pierattoni della Pallamano Tavernelle, che per la prima volta giocherà in Serie A. Un grande saluto a tutte le società della pallamano italiana e un grande in bocca al lupo a tutti per la prossima stagione.
1: RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: Ciao, Trentino Alto Adige. Buon ascolto.
1: Radio Handball Italia, la prima radio che trasmette senza olio di palma o grassi idrogenati aggiunti. RH.it, dalla parte dell'orangotango. Sempre.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
3: Colmo per un cane, avere una bella gatta da pelare.

0: Benvenuta online, Trento.
1: RH.it. La passione per la pallamano. RadioHandball.it.
2: Ciao a tutti dal Chierona Palermo. Ciao a tutta la pallamano italiana. Viva la pallamano.

Il treno regionale, proveniente da Genova Sturla, è in ritardo di 3 ore. È tutta colpa del capotreno. Non ha voglia di lavorare.

Canale Test, in collaborazione con Canale Test, presenta le app inutili. L'app che ti dice se fuori sta piovendo. Si chiama "Ma manco fuori dalla finestra, vuoi guardare?". Hai un'app inutile da segnalarci? Segnalacela tramite gli appositi canali per segnalarcela.

0: Bene, adesso ti chiedo di inviare un saluto a tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Beh, mi fa molto piacere, so che la radio Handball sta avendo grandi successi con questa trasmissione del sabato. Penso che il movimento nostro meriti sia una radio che diffonde questo sport e sia soprattutto che questo sport attraverso i giovani possa crescere, perché non possiamo essere sempre Cenerentolo in Europa.
0: Bene, ciao Beppe, alla prossima.
1: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.
3: Stai ascoltando? radiohandball.it

0: Estàs escoltant RadioHumble.it, la primera ràdio del balonmano a Itàlia.
1: RadioHumble.it, la ràdio con la palla en mano en todo.
2: Ma che ce frega, ma che ce importa? Questa è la segretaria stereofonica di Amalia e Spartaco Sacchi. Au, siccome costa, non riattaccate, se no vi spezzo le gambe. Au, mi raccomando, siate brevi e circoncisi. In quanto a noi, se fossimo cecà, vi richiameremo al più presto possibile, se ce va. Au, dimenticavo, dite quello che ci avete da dire dopo il segnale acustico. Hai capito, Bru? No, come l'altra volta. C'hai 30 secondi. In campana, Bru, e in arrivo al segnale acustico. Eccolo!
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Guyana, Haiti, Honduras, Isole Cayman e Cile. Buona pallamano a tutti voi.
1: Radio Handball.

0: Radio Handball.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: Sto diabolico nell'amplezzo, sproporzionato per quel che riguarda le dimensioni di sesso.
3: Ciao Umbria, buon ascolto.
4: RH.it, step by step. A RadioHandball.it, passo dopo passo, tutto per la migliore preparazione atletica.
5: RadioHandball.it, prove tecniche di trasmissione.
6: Il colmo per un formaggio? Non essere in forma.

0: Un ciao a Rieti.
1: RadioEmbol.it. Musica a tempo di Embol.
2: Ciao a tutti, sono Davide Campana, capitano della Dorica Ancona, ex giocatore di nazionale, ormai è arrivato a 32 anni. Niente, volevo fare un saluto a tutta la pallamano italiana, soprattutto ai giovani, alle giovani leve, ai sedicenni, diciassettenni, diciottenni dell'annata italiana, che so che stanno facendo benissimo. Io vi dico di credere nel movimento, se non è quello italiano è quello estero, credete nelle vostre potenzialità, provate, se andatevene all'estero, fate quello che volete, fate pallamano, se non andrà bene non sarà un fallimento ma sarà comunque un'esperienza di vita. Ciao a tutti, buona pallamano.

treno regionale 44 in fila per 6 con il resto di 2 è in arrivo al binario Gatto. Fermala. Annusare, mangiare la pappa e fare un bisognino. Scusatemi ma questa la volevo dire da tanto tempo e dai qualche volta lasciatemi dire una cosa seria.

Negli anni 70, gli uffici postali in alcune città dell'India erano mobili. In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling in Bengala venivano utilizzati i muli, poi dicono in Italia la posta è lenta. Pensa in India.

0: Ciao, sono Luca Cacciari, un giocatore del Bologna United, e invio un saluto caloroso a tutti gli ascoltatori di Radio Handball. Ciao a tutti.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: RadioHandball.it.

0: primeira rádio de handball da Itália. Paixão por handball.
1: Purtroppo in questo momento non sono presente a me stesso. Comunque, dopo il segnale, lasciare un messaggio duro e lungo. Mi raccomando, duro e lungo, che possa entrare bene nelle orecchie.
2: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Giamaica, Grenada, Groenlandia, Guadalupe e Guatemala. Buona pallamano a tutti voi.
3: Radio Handball.it. Handball a tempo di musica.

0: Domenico, senti, per i nostri appassionati, cosa pensi tu di questa radio, Radio Handball Italia?
1: Beh, Radio Handball Italia è sicuramente una grossa occasione per la Pallamano, perché è l'unica radio che trasmette Pallamano live, e questo sicuramente per tutti gli appassionati, per tutto il movimento, è un momento di crescita e di riconoscimento di questo sport.
0: Tu l'ascolti molto?
1: Sì, ho sempre, non solo io, ma anche tanti tifosi ne parlano sempre in maniera molto entusiasta, anche perché possono seguire da casa anche quando non sono presenti.
0: Bene, grazie Domenico, ciao.
2: Ciao. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: C'è la crisi! Du-du-du, da-da-da!
1: Ciao Calabria, buon ascolto!
2: Un minuto in un minuto. Un piccolo tuo racconto minuto, raccontato in un minuto. Guarda nel tuo cassetto dei ricordi, inviaci la storia che hai scritto e in un solo minuto potrai ascoltare il tuo racconto, minuto minuto, raccontato in un solo minuto. Contattaci e inviaci il tuo racconto, anche in modo anonimo se preferisci. Entra anche tu nel mondo dei racconti minuti, in pochi minuti, di radiohandball.it. Scrivi a info@radiohandball.it. Radiohandball.it. Presto on air con musica e pallamano. 24 su 24.
3: Il combo per un geometra? Avere una moglie quadrata e una figlia rotondetta.

Attenzione! Si avvisa la gentile clientela di essere previdente. In caso di leggera pioggia, si consiglia infatti di munirsi di pranzo al sacco.

Il New England Journal of Medicine rivela che la marijuana è utilissima in alcune terapie, ad esempio per alleviare il dolore dei malati di cancro. Santo cielo! I miei compagni al liceo erano in fin di vita, e io non lo sapevo.

0: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici dell'Argentina, Bahamas, Barbados, Bermuda e Bolivia. Buona pallamano a tutti voi.
1: RadioHandball.it, pallamano per passione.

0: New message WhatsApp.
1: Beh, il messaggio è che la pallamano è sempre uno sport che chi lo viene a vedere, chi lo pratica, lo appassiona in maniera sostanziale. D'altronde anche il pubblico che c'era stasera in palestra penso abbia visto una bella partita, quindi la pallamano quando è giocata ad alto livello e con grande intensità è sempre un grande spettacolo.
2: Bene, ti saluto Domenico, alla prossima.
1: Grazie a tutti, ciao a tutti.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.

0: Ciao, Basilicata, buon ascolto.
1: RH.it, pillole di salute. A RadioHandball.it, salute ed alimentazione nello sport. Piccoli e grandi accorgimenti per migliorare salute ed energia. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su RadioHandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di RadioHandball.it e ti chiameremo al più presto.
2: Il combo per un robot? Essere una comandante di ferro.

0: un ciao agli amici di Rimini.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Handball e alla pallamano.
3: Ragazzi, vi saluto.
4: Un saluto a tutti i radioascoltatori e una buona serata. Un saluto
2: e Jacopo Capelli.

Prossima fermata, Campobasso. Stazione di Campobasso. Si ricorda alla gentile clientela che in questa stazione i telefoni cellulari non prendono perché c'è Campobasso.

0: WhatsApp message.
1: Smarrito bambino di 10 anni. Segni particolari. Graffia, morde, bestemmia e tira sassi. Chi lo avesse trovato hai pregato di tenerselo. Grazie.

0: Sono Domenico Tassinari, allenatore del Romagna. Colgo l'occasione per fare un saluto a tutti gli appassionati di pallamano e soprattutto a questa fantastica radio che è Radio Handball Italia.
1: RadioHandball.it. Presto on air con musica e pallamano 24 su 24. Stai ascoltando RH.it.

0: Bonjour, on fait un coucou à tous les locuteurs francophones qui sont en train de nous écouter.
1: RadioHandball.it, la radio con la palla in mano intorno.
2: Pronto? Oh, Mittico, che piacere, non mi aspettavo la chiamata, senti, magari lascio un messaggio dopo il beep, vai, grande, ciao. Ma vaffanculo, vai, io la segreteria non l'ascolto dal 97.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dal Portogallo, Spagna, Francia ed Irlanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: vorrei fare un saluto a tutte le, a tutti i ragazzi che hanno questa passione che ho condiviso per tanti anni. Credete in quello che fate, solo così si ottengono i risultati. Buona pallamano a tutti.
1: Ciao Marcello.
0: Ciao.
2: Radioembol.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: io sono come il cellulare, prendo dappertutto e vibro. Da.
1: Ciao Piemonte, un buon ascolto.
2: Radio Handball Italia non è una radio commerciale e trasmette 24 su 24, pallamano e musica senza interruzioni pubblicitarie. Tutto senza sponsorizzazioni o contributi di enti, federazioni o altre istituzioni. Tutto gratuito grazie alla passione di chi ama la pallamano e vuole parlarne e farne parlare. Se vuoi puoi aiutarci. Offrici un caffè. Esatto, offrici qualche caffè. Vai sul sito e clicca su Sostienici e lasciaci sul conto PayPal quanti caffè pagati potrai. Sarà la nostra migliore energia, la tua passione insieme alla nostra. Grazie per quello che potrai fare.
3: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
4: Il colmo per un oste? Restare imbottigliato con l'auto.

Trenitalia informa. Il treno cesso alpino 7424 è in arrivo al binario, sempre dritto in fondo a destra. Allontanarsi dalla linea gialla. Scusate, ero al bagno.

0: Ok, I'm opening the gate.
1: Un signore francese di nome Christian Poincaréval ha inventato delle pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, di fiori, caramelle e perfino cioccolato. Anche questa, non l'ho mica capita.

0: Salve a tutti, sono Isabella Gandolfi, sono qui con l'integerrimo Alessandro Colombo che vuole mandare un saluto ai nostri radioascoltatori.
1: Buonasera a tutti i radioascoltatori, un saluto e sempre viva la Palamano.
0: Grazie Alessandro.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Sie hören Radio Handball IT, Italiens erster Handballsender.
1: Radio Handball Italia. La pallamano italiana a portata d'orecchio.
2: Ciao, sono intrinseco. Momentaneamente mi trovi assentizzato perché sono dovuto andare di corsa da un amico che mi si era infracichito, poraccio, lo so bevuto perché hanno arrestato per gamba rotta. Se mi devi dire da dire una cosa, puoi pure parlare a questo telefono che io te posso pure capire, perché io sono tipo, ho dai che ho avuto 5 incidenti mortali, mi hanno cambiato 18 km di vene di plastica. Io soffro di crisi epilettiche, quindi non mi lascio a cose, messaggi strani che mi posso innervosizzare. Tutti i modi, se mi vuoi telefonare, te lascio pure il cellulare. È 113.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Croazia, Slovenia, Ungheria ed Islanda. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball Italia mi rende particolarmente calmo. Dove sono le pillole?

0: donne, vostro marito vi tradisce con una donna più brutta di voi? Io sono la vendetta perfetta! Da.
1: Ciao Molise, buon ascolto!
2: Up e vai su! Proponiti nella tua migliore forma artistica. Dici chi sei, cosa sogni di fare, quale messaggio hai. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Il colmo per un acrobata? Contorcersi per il mal di pancia.

0: Un ciao agli amici di Salerno.
1: RH.it. Il fattore passione in radio si sente. Radioembol.it.
2: Un saluto speciale a tutti gli amici della pallamano italiana, che continua a crescere questo movimento che è molto importante per noi. Avanti a tutta, e un ringraziamento agli amici del Bologna.
3: Da?
2: Da Mario Sanchez.

0: It's time to wake up.
1: Il treno Intercity 13, 65, 37, 57, 21 è in arrivo alla ruota di Venezia. Ops, scusate, ho letto la ricevuta della giocata al Superenalotto. Spero proprio di vincere così non dovrò più stare qui a leggere questi disastrosi annunci. Ops, scusate, numero Jolly 27. Porca miseria, non ho indovinato neanche un numero, e pensare che è da un mese che sogno Trenitalia e che quindi gioco il 90.

i miracoli sono sempre tra di noi e non lo sappiamo. Lo stato della California negli Stati Uniti ha rilasciato 6 patenti di guida a persone che si chiamano Gesù Cristo. Il responsabile dell'ufficio ha dichiarato che guidavano veramente da Dio. Misteri della fede.

0: a tutti gli amici di Radio Handball da Ennio Remigio, presidente Pallamano Città Sant'Angelo.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Radio Handball.it

0: des de Ràdio Humboldt Punity, una gran salutació a tots els amics del balonmano que ens escolten a tot el món. Ràdio Humboldt Punity, passió pel balonmano.
1: Ràdio Humboldt Italia mi dà una grande carica di energia.
2: Sto sempre in giro, lavoro tantissimo, non tengo tempo per parlare al telefono. Se mi volete fare un favore, chiamate solo quando è necessario. Lasciate dei messaggi brevi e fatevi un risciacquo quando parlate, che non si capisce mai niente. Grazie.
3: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Germania, Svizzera, Italia ed Austria. A presto e buona pallamano a tutti.
4: Ah, Radio Handball, che bella!

0: Un saluto a tutti da Lorenzo Nocelli e ci si rivede sul campo. Grazie mille.
1: Grazie Lorenzo.
0: Grazie.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao Liguria, buon ascolto.
1: Radio Handball è sempre presente sui maggiori social, con una sua pagina per ospitarti e darti sempre le sue novità in diretta. Metti adesso un tuo mi piace sulla pagina Facebook e rimarrai aggiornato su tutto quello che accade in diretta. RadioHandball.it, la radio social network. RadioHandball.it, Preston Air con musica e pallamano 24 su 24.
2: Il combo di un pizzaiolo? Avere una moglie di nome Margherita che ogni quattro stagioni fa la capricciosa.

0: Buon ascolto, Savona.
1: Radio Embol Italia.
2: E adesso Gianmaria, io ti chiedo di salutare i tifosi del Bologna, gli ascoltatori di Radio Handball Italia.
3: Un saluto grande a tutti e soprattutto a tutti coloro che ci hanno seguito quest'oggi e che ci continuano a seguire. Buona serata.
2: Ciao Gianmaria.

Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, sostiene che bere birra può rendere più intelligenti, inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare capacità di problem solving. Bene. Allora il mio amico Mario è veramente un genio incompreso. Lui sotto 5 birre a sera non sta mai. Grande Mario.

0: E io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo e ti chiedo di salutare tutti gli ascoltatori di Radio Handball e gli appassionati di pallamano.
1: Grazie, grazie a voi e forza la pallamano.
0: Grazie, ciao Gigliola.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione. Stai ascoltando? Radio Handball.

0: Gracias por su valiosa atención. Gracias por su valiosa atención.
1: Estás escuchando RadioHandball.it, la primera radio de balonmano en Italia.
2: Scusa regia. Aspetta, ma devo dire una roba. Vorrei fare un saluto a tutti gli italiani che per motivi di studio o lavoro o altro ci stanno ascoltando da tutto il mondo. Siamo con voi e vi diamo un grosso abbraccio con tutto il cuore. Sì. È vero, mi fanno dire una marea di cazzate questi della radio e certe volte mi si arrossiscono anche i circuiti interni, ma questa io la sento davvero. Tornate presto. L'Italia vi aspetta. Dai frate.
3: Ma brutta testa da cavolo! Perché mi sta a disturbare? Non vedi che c'è la segreteria telefonica? Ma sta a disturbare! Però, oramai che ci sei, lascia messaggi. Prima devi dire il nome tuo, testa da cavolo! E poi dopo mi dici pure testaccia da cavolo l'ora in cui hai chiamato. Allora, parla top la pernacchia, hai capito?
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Norvegia, Svezia, Finlandia e Bielorussia. A presto e buona pallamano a tutti.
5: Stai ascoltando Radio Handball Italia.

0: Ciao a tutti, sono Isabella Gandolfi, sempre dal trofeo Città di Ferrara del Palaboschetto. Ho qui con me il signor Pacifico della neopromossa Flavioni di Civitavecchia. Che cosa ci vuole dire?
1: Salve a tutti, appunto appena promossi in Serie 1, un bellissimo torneo qui a Ferrara, prima esperienza per le ragazze molto emozionate. Noi veniamo da una realtà pallamanistica femminile che è nata appena una diecina, 15 anni fa, e queste ragazze, alcune di loro, sono state in grado di portarla fino alla massima serie partendo da un under 16, quindi grande soddisfazione da parte delle ragazze, e speriamo che questa stagione sia un buona, positiva, e perché no, non possa essere l'ultima della nostra storia in Serie 1.
0: Certo, quindi una buona pallamano a tutti.
1: Ovviamente a tutti gli ascoltatori e a tutti gli appassionati.
0: Ciao dalla vostra Pix.
2: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio N.

0: donne, sono come il peperoncino calabrese, piccolo, rosso, ma toccantissimo, di da da da.
1: Ciao Marche, buon ascolto.
2: A radioembol.it, un minuto in un minuto, il tuo racconto minuto in pochi minuti. Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radioembol.it? Scrivici sulla pagina contatti di radioembol.it e ti chiameremo al più presto.
3: Il combo per un motoscafo? Andare anche un viavele.
4: Benvenuta online, Vercelli.
5: RH.it, la passione per la pallamano. Radio Handball.it.
6: Salve a tutti, sono Giubini Enrico, il centrale del Nonantola, del Rapid Nonantola. Saluto tutti gli ascoltatori di Radio Handball e auguro tutti in bocca al lupo per queste prossime partite.

Attenzione! Il treno regionale 7538 delle ore 8:43 è diretto a Montapone Centro. È in partenza dal binario 3 anziché al binario 23. Stavo scherzando. Ma è già partito. Ci scusiamo per il disagio. Trenitalia informa che su questo treno è in funzione il servizio di aria condizionata.

0: This is my present for you. I'm going to be recording phrases in Spanish so you can use on your DJ intros, on your podcasts, or anywhere you want a Spanish sexy voice.
1: Non ci crederete, ma ogni anno nella fontana di Trevi vengono gettate monete per l'ammontare di 1 milione di euro. Incredibile ma vero. Praticamente vi è una media di 3.000 di monete gettate al giorno. Questo spiega perché molte persone hanno provato a rubarle. Non preoccupatevi, i soldi vengono dati in beneficenza.

0: Saluti tutti gli appassionati della pallamano italiana.
1: Saluto tutti gli appassionati della pallamano italiana, tutti, tutte le squadre.
0: Grazie Anthony, ciao, arrivederci.
1: Grazie a voi, grazie.
2: RadioHandball.it Preston Air con musica e pallamano 24 su 24. RadioHandball.it.

0: la radio con la palla a mano in torno.
1: Scusate, ma tutti quanti a me chiamate, cioè io non lo so, cioè uno sta in da casa che fa tutte le cose così, può stare in un momento tranquillo, cioè, no, proprio a me, tutta la gente che ci sta proprio a me, vabbè. Comunque lasciate, se proprio volete lasciare un messaggio, lasciatelo dopo il beep. Arrivederci.
2: Ciao, sono Radio Handball Italia. Un buon ascolto agli amici della Colombia, Costa Rica, Cuba, Messico e Nicaragua. Buona pallamano a tutti voi.
3: Radio Handball.

0: Congratulation.
1: Bueno, chao, un saluto grande per tutta la palamano italiana, un saluto grande per tutto Cingoli, bueno, y en español, un saludo grande a mi familia que siguió por el link a través de la radio y mis amigos que lo siguieron desde Uruguay, y bueno, muchas gracias por transmitir el handball. La palamano.
2: Ci siamo poi dimenticati di dire il tuo nome, così ti presenti.
1: Mi nome è Federico Rubo Rodríguez, vengo di Uruguay, di Canelones, vicino a Montevideo, che è la capitale. Sempre buono a questa esperienza, sumare, come si dice, più esperienza, per me serve.
2: Facciamo un'ultima cosa, un augurio alla pallamano italiana da parte tua. Cosa diresti?
1: Che continuino così, continuare così, a trasmettere queste partite, che questo le fa benissimo alla palamano, e io penso che può crescere ogni tanto di più, questo è buono, mi piace.
2: Grazie, ringraziamo Rodriguez, un in bocca al lupo e una buona palamano a tutti.
1: No, grazie a voi.
3: Radiohandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

donne e arriva a Torocco. Sono disponibile per tutte, belle e brutte.

0: 0266203688. Prova anche tu.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Colmo per un pilota ed una hostess. Capisci a volo.

0: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
1: Il treno regionale 4587 delle ore 16:54 arriverà all'incirca quando si scoprirà come fare la fusione nucleare. In tal previsione Trenitalia consiglia di chiamare la mamma e di farsi portare a casa in macchina. Grazie.

all'ICI Congresso Nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un orgasmo femminile. Il nome di questo test è Orgasmometro. Non fatelo sapere a mia moglie, meglio di no.

0: big shout out to all the fans around the world. Global Handball is here. Radio Handball Italia.
1: Questa è
2: questa.
1: Radio Handball.
3: Durante questo periodo della giornata, gli abitanti di questa casa si trovano normalmente fuori del loro habitat. Probabilmente si stanno procacciando il cibo, oppure sono fuori per motivi che la scienza ancora non è riuscita a spiegare. Potrebbe anche accadere che siano a casa, ma in questo caso probabilmente stanno effettuando il rituale di riproduzione dei mammiferi. Lasciate un messaggio dopo il verso del picchio dal ciuffo argentato.
4: Ciao, sono Radio Handball Italia. Buon viaggio nella musica a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Turchia, Cipro, Grecia e Macedonia. A presto e buona pallamano a tutti.
1: Radio Handball.it. L'handball a tempo di musica.

0: Cercate uno stallone italiano? Iniziate con il CONI! Da da da!
1: Ciao Lazio, buon ascolto!
2: Quando sei in viaggio, ricordati di allacciare le cinture, sempre. RadioEmbol.it. Prove tecniche di trasmissione.
3: Colmo per un orologiaio, avere la figlia sveglia.

treno superveloce, completamente vuoto, proveniente da Cassino e diretto a Roma Termini, in transito al binario 2. Ferma in tutte le stazioni tranne questa. Allontanarsi dalla linea gialla è rosicato.

La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Bene, ora ho capito quando mi dite che volete dell'erba. Siete nel vostro momento di boantropia. Ottimo.

0: Beh, un saluto a tutti da parte mia e buon lavoro soprattutto agli addetti ai lavori, agli appassionati. Riportiamo il nostro sport dove merita.
1: Tutta la musica che ascoltiamo è libera da diritti ed è però frutto di lavoro di artisti del suono che vogliamo ringraziare per darci compagnia e colorare le notizie di Pallamano. Grazie a tutti voi per il prezioso contributo. Grazie e buon viaggio nella musica di Radio Handball.
2: Stai ascoltando RH.it.

0: Ciao a tutti, state scudando Radio Embol in Italia, la prima radio che pare pallamano. Un saluto a tutti i kid che ne scudono da Sicilia, buon ascolto ed ora andate sopra Facebook e mettete un like sopra pagina Radio Embol.
1: RH.it, la passione per la pallamano.
2: Questa è proprio una chia, una vera chiama, una grande, gigantesca, strepitosa chiamata.
3: Welcome online Portugal. Enjoy the music on Radio Handball.
1: RadioHandball.it.

0: E allora, da tutti pazzi per Radio Handball Italia, io chiedo a Matteo di salutare tutti gli appassionati e gli ascoltatori appunto di Radio Handball Italia.
1: Un saluto a tutti gli amici di Radio Handball e grazie per seguirci.
0: Ciao Matteo.
1: Ciao.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.

0: Ciao, Valle d'Aosta, un buon ascolto.
1: Ricorda che gli animali domestici fanno parte di te. Non abbandonarli. RadioHandball.it. Preston Air, con musica e pallamano. 24 su 24.
2: Il commo per un sordo? Non sentire ragioni.
3: Bringing you the news.
4: Waiting for an update.
3: That matters right now.
5: Update.
0: Un buon ascolto agli amici di Vicenza.
1: Stai ascoltando Radio Handball.it.
6: Soy Mario Sánchez, el arquero de Ancona. Quería saludar a toda la pallamano italiana y augurar que este juego siga para adelante, siga creciendo.
7: Sigo bien.

0: Radio Apple
1: è mezzogiorno.
2: Si informano i signori viaggiatori che viaggiare senza biglietto o con il titolo di viaggio non vidimato è punibile da Satana travestito da controllore.